0: veramente dovessimo guardare la GoCanBe.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.